0: No, non è per una piana, e se la giurino che passano i tibi, tanti compagni di passare del tibi, fa di massa, comincia a fare, se non fanno i sani, non ci prendono a insugi, ma anche il giallo, ma il padalaro, due anni, devo già ora, questa è un giupe per
1: comincia a
0: mangiare, una di mamma, linda mamma, linda mamma, scrivete, asa dai una varga d'aliania,
1: gocin,
0: nama kang Oni, anu pelat,
1: sana, pantang radio,
0: pantang radio, anak-anak yang kerja dari perungan, gue goyang ke di sawer, Oni,
2: gitu loh yang dicabok,
1: gitu deh, Esa,
2: ngehala.
3: Lihat petar
1: sudah
3: asik
1: atau aku goyang. Tapi saya rek nanya naon, sok mah pasti bakal rek nanya nanya naon.
3: Nanya naonnya ikodam si Oni naon.
1: Tuh iya tukang tukang jibrut meren si iya mah ada wadah mati.
2: Cucu nyokok buruk.
1: Aji ngelah, aji ngelah.